Salut. Sa le sotho re metsotso nye mehlano a re foletse hora ena ya bo raro nako ena e re dumella hore re kene ka re ho matshidiso nakong ya matshidiso ka re o lenaneo la re le tatojane Samima Lete ke di thakgola le yena o selele.

gantho wa tholwa ha ke tsebe go le mantshedisong jale jena o so tholwa ge e tsebang tsena tse ka thoko jalo ka bo matshediso leng kao fela ga di se di sena beng ba tsona jena e se ba re a thola ga o le o tsone ke bosesanyane ba kgwele fela ore ge a tima matshediso e le gore wele se yona e tle dule e ntse e lla go bua go bonagala gore lenaneo le na la ge le tathojane lona ntse ge le tlhoka e ntse le lenaneo le teng jale ga re bueng he kapa ke qale ela ya gore re thole le mmino le semimalete le gona re thole le nna ke thole le semimalete a thole ge e tsebang re khutlela tlhakantshitsung ge e tsebang.

0: che che ci dice, che fruttace, va tu voce va gulanti e ne le sa, ha dice per l'engia ho pagamessa, ho va sabivente genini a le fu, voce voce le facile na capo para, ho va le fu a le fele, ha le fore le fu, le a mesa, che re, da te ha le ma, di ausili, se ke o tshidi santa ke ka se o hlaetseng ke a tsebana le fu ke tsene le shabang ha bo tshukujang ka ga le lapa ha holo ha le tshaya le boella ntate go thala ha ile mo na o shenke tshe mo ga jwa ha o tata o boloka mo ga ha o tshinyane le bo se bo se ba fetseng bana be swa ri se peleng yo pa ka mehla ha ke tshilo yo lo a o tsama ha no ke o tla ke shuthela ba bang ba ngata se tshidi sa go khuthatse mo di mo teng ka mehla jo se di tlande di se hlaele e tse masomola ke go ya ganya ke a lebuwa ke nkhono khale ke lela o le tsatsulane le wena re nje go bulela tsena mo di mo we tshe hantle thank you me
1: ke a lebo nkhono eyelid
2: wala ga tlo ka magete
1: ka fela
2: e tshabana sa khomo Mela sta mahala ya maleta thujane.
1: E khotsa nkhono.
2: O phela yo mme.
1: Ka la ga tole ka magetho wena ntso ya jwa.
2: Mo ha o mo mogena ke ntse ke ba baletse. Ke kopa o kena matshidisong ke nkhono monate a o phuthelwe. Ka o di mo se hlaba sa matsi eng kwana. Ha mo ima ke ha e se le haka.
1: Mm.

0: Hola, gato, le kamaget.
1: Kaofela.
0: Re tshabana sa kgomo. A o se tsamayana re kwale ka thapelo le nana ho ngwaneso.
1: Ee, ngho.
0: Mogati. Re a o leboga ka ona motsotso. Ha o file matla a ho phamisa maleme ya rona mahalapeng, ho bolela matla le boholo ba hao Modimo. E se ka tsohle tse re di buileng Modimo di ka kena ho di ba ma Modimo. Kholo le matla tsa bateng, hobane tsohle re di bua ka wena Modimo, ha re na matla re lo re lefela, re kopa wena Modimo. Ke etsa ka hore le hore malapeng ohle, Modimo a matla ohle matlafatsa moqhubu wa rona. Re kopa tsena tsohle re tshepile lebitso le matla la Jesu Mopholosi. Amen.
1: Amen.
0: Ke kgone kgotso ke le re la pholoho, ke a leboha re a kwetse matshediso ya ngwaneso.
1: A kgotso nkgono.

0: andato così, che mi ha dato anni per la volontà, per la volontà del gioco, sono di un caso.
1: Oh.
0: E ora vorrei dire che il porto ha rilato, ha rinunciato. Non
1: si passa di nuovo.
0: Non si passa di nuovo, di gioco, al cane. E ora la offerta, al cane, e lo dame a me, al cane, dava nel gioco se mi gioco.
1: Wow. Wa nona ha no e phukola e o pina e o ne ke bua ka yo.
0: A le wa ra ja u ka sta.
1: Ka ba ka ga le la u utile. U utile, u utile.
0: A ndo bi se go ga ta tla di ba ma jantse.
1: Eh,
0: ke nnete taba eh. Eh, mo go mo mara ya ba sentse ba ulugisa.
1: Wa.
0: Mo go go tla dia bona.
1: Mo go.
0: Eh, a ye o go e pelo go nne ga mo go.
1: Ka la mashume a mabedi a motso o ha re itse ke ka la mashume a mabedi a motso mo. Kgweding ya Pudungwane ke utlwile ka komiti e kgolo ya ilo tlhatlhoba ngwana nne ha ke nyoloa mona ke tlo nyoloa le bone be ga ke sa kgutle
0: ojale ke a o tseba
1: ha ke tla masimong mona se ke tlo tla masimong ke theoa ka mohalesuko
0: o theoa o tswelela moketeng a sobane o gala
1: ebile ke batla mogoro ono o be morifi.
0: O leneng?
1: O ba morifi, wa tseba mo thong ke morifi mo mohalesuku.
0: Ee, jate.
1: Ehe, pela mission wa St. Thomas.
0: Ee.
1: Ee, ke a ke batla morifi mo kgoro ono o be hona moo.
0: O, ha ona ba hola hola o ikame moo, kapa ke.
1: Ee, kapa ke le ka ga, ke gore na nka ba a motho ke Brakpane.
0: Eh
1: o rena ka ba Brakpane gore ko re ba le suku
0: ya Brakpane
1: Brakfanteni eh ke ha fela ke le mo le suku
0: ah
1: ke nna ke mo ke ka ma le suku
0: mo mama ro ya la sente ba bua go ntate thaka ri ga mo na mo go di mo go ntate o tla sala go mo gana ba ta me le ba se ba tse ntota o ti
1: le ke tane nka rula
0: o ga rula le ke tane.
1: Ha ke dilo ba le suku.
0: Eh.
1: Ke tsaki rutse ke jantse ba hle ba efa ke ba efa nye ya ka batseba.
0: Ba sente ba tseba go tla me ile e ka temrala.
1: Hantle one.
0: E ha kwa mo ro di ba o e ka ba fela no nja dipa.
1: Ne ke se ke bese.
0: O se o tla botlabole.
1: O tla botlabole mono ba le suku mono.
0: Eh ya jamya.
1: Mahalusu kutliye khulu.
0: Eh. Yi da ba ga ba nda go fa ba tsa.
1: Eh ke.
0: Ba uwe.
1: Nare.
0: Yi da ba ga ba nda go fa ba nda de mo ta bua sa na bo tso di ga mo ra. A ba ta bo nda to a ma di ba di ba ba da di de ga o tsa.
1: He ke sa di.
0: Le ga me ga ba mo to le di bu ga di ba no le de u ra ma ba nda yo di di di de men do de de ga ka go se. Tla di ba ma ga nje ga le ga o tsa.
1: Ma jang jang teng mo ke mo ke ya di papata ke sa di je.
0: O go rwa le mo nula o la la go ja ntweng le mo ka nna.
1: A go nwe ke se ka hlotse ke di ja katso. Fela.
0: A ga bi na ho ga o nda nda nda nda ya ta ma ga gre ke.
1: O go.
0: Sa
1: di. Wena o go kwa tsa fala ga ga go na di taba di siyo. Re ba tsinya le shume le motso o mong a gofa le se hora ena ya bonye a let. A let. A let.
2: Ba re ba re.
1: Ka o fela.
2: Ya ba ba go mo di gama.
1: E dad.
2: Ba dilo go dana jino ga ya go go di di jela ga mo ha se go mpa ga ja e to dire ya ni
1: ko na o fihla
2: ah ne ke tsawa ja
1: e bile sa tsile ga go ke ge ha ke bo ile bo ntate
2: ka ene ne ke tsawa ja wa ne ke mame tsa hantle ile o lo ha o go di ne mame tso go wa go ke ne ke tsawa ja
1: ke la katso ha lo go tshelletse.

0: ahead.
1: Kamarato le kamaget.
0: Go fella.
1: Ke tsabana sa khomo a u tla mahano ke kopa o fiela ke ngone go tswa ke legala phologo.
0: E khotso go.
1: Ke bala lengolo la Paulo sila lengolo tsentimotia la pele. Haolo ke a botshelela ke mana ke re shumele metsi supile ho isa ho le shumele metsi e go bedi. Laela ba go ile ntsa mehla ya jwale hore ba fike ba ihomosa. Ba fike ba tshepa moho o sa tiang. Ba mpe ba tshepe modimo o phelang. O re fang tsohle ka bongata. Re tle re di thabele. Ba sebetse se molemo. Ba tela ke mesebetsi e molemo. Ba abele ba bang. Ba fane. Ba ipokelele letlotlo mehleng e tlang le nang le motheo o molemo ba tle ba ruwe bophelo bo sa feleng. Molaetsa oo kajeno o tlang ho rona re le batho wa re hlokomedisa ha o na le hona a golelana le ngwana.

ke o tsama jwalo le gahliso mphephoka se ali moenya sa lesotho metsotso e robong le skoto re ya re libile ho renyane ya bohlano nako ena e ntumella hore re nke moruti a kwale mosebetsi ka thapelo.

sena ke selmoya sa Lesotho se hasang ka maqhubu a medium wave le FM. Ho medium wave e re fumaneha ho 639 kHz for 69 meter band. Ho FM re fumaneha dipakeng tsa 90.8 MHz le 106.1 MHz. Boithabiso tswele pele le thuto. Ke labone letsatsing la kajeno. Me kgwedi e hodimo e hlola matsatsi a leshome le metso e supileng le kgwedi ya Lwetse. Selemo sona ke sa dikete tse pedi le mashome a mabedi a metso e tsheletseng.

le kunutongo le morena ke role tsohle tse honna ke mmolele tsohle tse nkgathatsang a tsa lefatshe he banna mamari ka jeno hona le tlhokomediso e ikgethang ona ho tswa ho bana ba lefapha la bolipi hore dipula tse itjadileng ho isa ho tse akaretsang tse bile di ka kgamang jwalo he le diaduma di ka lebellwa ho tloha ka jeno e le labone ho isa ho sane ka labohlano mme di tla lebellwa hore di be matla dibakeng tse ding ho di ka bantsa ba ka dikgohola ho boetse o na le monyetla hape wa ho kgetheha hwa lehlwa dibakeng tse ding ka mane ka maloting ho tloha ka jeno labone ho isa ho sane labohlano mamari o moyeng tumelo pepi wena moratuwa wa ka mme o tla bona ha o tadima hohle mo o leng teng hore ehlile le kwaetse boholo ba dibaka ho a bata pula ke itjadile.

Nako ke hora ya pele, sena ke sealemoya sa Lesotho, kgotso mo mamedi, ditaba di balwa ke Puleng Sello. Letona la temo, kanetso ya dijo le phepo e nepahetseng mohlomphehi Sidibe Motshwabarwane, o hlahlobile setsi sa naha sa pokello ya dipeo le monontsha Hafoso Berea, ho netefatsa hore dihwai di fumana dipeo le menontsha ho lokisetsa temo ya lehlabula. Mohlomphehi Motshwabarwane o bontshitse hore dijalo di hloka menontsha ha ho qalwa ho lengwa le nakong eo di seng di hlahile, ho ipileditse ho dihwai ho netefatsa hore

Ba ke ba tlemoge ke go tlo ba botsa go baneng ha le ya sechabeng le kgona ho nyolla dintho di ba empa

Jola mamedi ene tsala pele ka taba sa re la re theo di bela se ka mona ya mamedi la pele la vodo ka mlo sutu di theo di di fona di te mona mamedi kana les chocha ultra 3 chocha ultra 3 e na mamedi ha on ka di selfie ka yena ntate ya gore hle ne pa itse mamedi.

rona jole ha re bua ka di camera ding ha ya ya ya ya ha bana bana ba bo rona mamedi bana ba ba man toropo mona ba batla go nka di photo ke ka na bankela kgwebo nga ke ka na bankela kgwebo ha se re nka di phone di photo ntate ke se bitswa selfie ke selfie ntate o re katla katla katla lo tsebe ke rata mane selfie mo ilong he melomo ena e tle o fumana o bopa monatenyana e ka o tota o etsa mbati go bona bana ba tonight bana ba kajeno bana ba relevant ba re wa phauta Sego mulomo nda de ko bupile fela mamere gele yinga photo kas chocha alta ne mamere ko fumana mo hala ona wa taking ka bunyane 1900 mranko ka ba igita ba 1099 malusi yes get it right my brother come on dude come on dog 1099 maloti just a chocha ultra tree me a mamedi e monate ba e kenya di sim karata tse pedi o ka kenya sim karata ena ya mampudi ya network sim card sene sa bobedi tse o tla bona wena o kenya e fena tsa a ke tsebe di sim card a ke tsebe di network tse dingwe mamedi ke sebela network ena ya Vodacom le sutu ena yongwa ha ke tsebe empa he mamedi ke teng kwa notla o jwetsa hore o kenya di sim karata tse pedi ke e fono ya ba a tsuba relevant ke e fono ya di naughty boys ke e fono ya abato tonight Chocha Ultra ta ba tsimona tema ba ditse tswala pele bora ka mo sotu e re ke tle mabedi tsa mashop nya bora ka mo sotu yo fanya lwena me ba fitla mona mabedi o re ka mahala ona wa teke si Chocha Ultra no I'm saying man no what I'm saying dude sebetsa jole he mamedi si Chocha Ultra 1099 maloti kitengwa na tlhama mabedi tla hopotsa ka taba yana e tlhaiso sane sa rona sa bora ka mo sotu se mitwa ntsetela ka mona he mamedi o kenya tšhelete ya gago mme ga o qeta o ekenye ge mamedi tšhelete eno ya gago it will grow up a mogankokoge bjale goja o ne se mogolo go yena ge sa o tshabe ne ge tla ge o lempipi go yene ge sa o tshabe o se lekgotmale ne ge tlolo o lempipi ela mamedi ke re den tle e sebetsa jalo mamedi ke sebetsa jalo ntshepe wona o kenya tšhelete fela ka mono tšhelete eno ntate ya eketsa ka mono ga o kentse tšhelete ka mono mamedi ya eketsa ka mono ehlile wa e tsetela mamedi o jala peo mme o jetse peo ya mamedi o ntse o na le etebelelo ya gore o tla kotula ditholwana semalodi jele mamedi setela mono motho ka mono a ka setela ka bonyane 50 maloti net pinkisi ga o tswere pinkisi fela mamedi o ka setela a wena skete pinena tjena e wena skete pinena tjena wena ke tla o shapa Ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai le a mamedi le a tsetela ka mone le kenya snokonoko le kenya phase le kenya tšhelete le kenya ntho e romang ngwana shipase mme mamedi kgwedi le kgwedi ba boroka mosodu ba tla le gomelela molaetsa ba le jwetsa gona tšhelete yona e ntse e sebetsa jwang ka mone nna e ntse e gola jwang o tla ba le statement ya mamedi kgwedi le kgwedi go tsebisa gore a 50 maloti yane o e kentseng e gotse ka 50% kapa e gotse ka 40% sempa ke etsa fela motlala

0: feletse di fumane ha sebakeng seo le hore na ha e ba ditlhare di feletswe ke nako ditsintsa poloko ya ditlhare ditsintsa bophelo ka ho fapakana mekgwa e bolokehileng ya ho tlosa ditlhare tseo moo ke efe?
1: Ke a leboha mme, ke a kgola ha ke tla potsong ya hao ya pele hore na diphuputso ha re di etsa re fumane ka mohlomong di etsa tseba bonnete le ha re ntse re botsa ho batho be nentse re tsamaya le bona ha hona motho a o ntshitseng le hore na di tlile jwang kapa ho etsa tsebang ehlile e ne le ntho mona ya hore ke sekolang ke sekolang ha hona motho a nang le lesedi la hore na ho etsa tsebang le diphuputso tse bang di ntse di etsuwa ke tseno tsa gore ke a kgola re tlabe ntse re sheba gore na ebe action e fuwe facility efeng leng kaofela fela go latela gore ditlhare tse re di fumanang setsing se le seng kwa polokelong mafeteng ka betšhen tsena tse fapaneng empa gona jana wa betšhen setsi senono se fanne ka betšhena nagena kaofela re keke ra le gore na di tlisitswe ke mang kapo setsi kapo mokodi kapo eng ehlile re ntse re le lefixing ga ra ga re so fumane ntlha e tlhakileng ya gore na ebe go etsa e tsewang re ntse re tswela pele ka dipatlisiso motlhomo e tla re ga re na le lesedi re lela go fitlhe gape re tlo tlhakisa gore na motlhomo mo etsa e tsewang jale ke a gola potsong ya bobedi mo o itseng gore na ditlhage na ga di ise motlhomong di senyegile kapo di se di sa sebetse go etsiwa jang ga e ba ke utlwile gantle taba botlhokwa ko gore rona re le basebetsi re na le mekgwa e re e rutlwieng ya gore na re di thibela jang gore re feteletse re fitlhile mona mo ebang di se di lasiwe kapo di se di feletswe ke nako e taba botlhokwatlhokwa go thibela gore taba eno e etsagale gore diqetele di senyele ya pele mokgwa o di bewang ka ona ka gara dipolokelo tsa rona e dintsitogo re di beya ka tlhatlhamano ya tsona gore na mabitso a tsona a ditswang le gore na di felelwa ke nako neneng le gore na di fisile pele neneng ka mantswe a mangwe a bakhutshwane kapo bo short form fela re ka re bo first in first out le first to expire kogore re ela tlhoko dintho tse kang tsenonong jale o fumane gore e tlile re tlabe ntse re isitse leitlho tlolo jalo le mo ebang go na le bothata e ka ba metseng le kae re kgothaletsa gore ditlhare di gutle di tle sepetlele mo teng di tla fuwa mosebeletsiwa tsa bophelo kapa di fitse di fane gona ditlhare monono kapa dikhemisi botlhe gore tle re tsewa gore ge di ise mo di ka kgonang gore di se nngwe.
0: Mme Makepehle ke kopa ke leboge nako ya gago mme re tla boela ga go ka gana le wena gape e bang go na le dipotso tseo mo mamedi a di lebisitseng go wena.
1: Okay.
0: Mamedi re metsotsong e 24 re foraletse hora ya botshelela mothating ona re tla go ka gana le Monghadi Makanke ena o tswa mogatlong wa bahwebi ba ditlhare Lesotho ke mookamedi wa mogatlo o jwalo go utlwa gore na bona e le ditsebi ditabeng tsa ditlhare ba reng ka taba ena e tsagetseng mono tikologong ya Hathetsane Mabolou le gore na ka botsebi ba bona kotsi e ka bakwang ke ditlhare tse latlhiweng ka sebopeo seo ke efeng le gore na ha ditlhare di se di se boemong ba gore di ka sebetsa di lokela gore di atamelwe ka sebopego sefe le gore na mo ditlhare di seng di latlhilwe ka sebopego seo seo di latlhilweng mo Hathetsane di ka baka kotsi efe bophelong ba setšhaba bophelong ba diphoofolo e ka sitana le bophelong ba tikologo ka kakaretso ke ditaba hetseo re tlang go di qoqa le ntate Makanke Mosotho wa heso mme ga re ntse re tswela pele ka ditaba tsena le wena ke tla o mema gore o be karolo ya ditaba tsena e ka ba o na le potso e ka ba o na le tlatsetso re tla o amogela empa he mothating ona ge se re gokagane ka katlego le ntate Makanke go otlollata ba ntate Makanke
2: kgotso medimpho
0: ya o amogela ntate sealemoeng sa Lesotho lenaneng la go tlogatele go ya metšhatšhane
2: ke kopa go amogela kamelo e ne e mofuthu o nkamelang ka yona medimpho ke dumedise bamamedi ba sealemoeng sa Lesotho lefatshe Lesotho lena kaofela le ka ntle o nna
0: ga ananeatate
2: ke ntate Letlhonolo Makanke.

0: Ahmet'e gel.
1: Hey.
0: Nade.
1: Ee, ke ntse ke re mme bono no a hlana ka bitsi noma wa hantle. A se ka tata tjena na ha tsene tsa tlo ba le kgie. Unzo le.
2: Empa hona tjena ha ke sho bitsi di noma oho.
1: Ee, empa wa tata ha o di bitsa jwa lo re sitisa tsa lo di ngwala fatshe.
2: E ke o na na go nye fitileng e seng ka jeno.
1: Ho tloha tsatsi lona le lo le fitileng ha nka ba ka di utlwa noma wa tsa ka ba ka o kwatela ke a le ba utlile.
2: Ntate. Dinomoro tsa Global Q ke 5900013 le 5661 6014 le 6282820 le 0639546255 tseo heke dinomoro tsa habo Global Cure Organic Remedy. Re letsetse hohle molong hona teng jwale re bue le wena ka Global Cure. E ka nna ba ore nna ha ke batle ho nwa moriana, ke batla ho nwa dipidisi tse ba he hore Okay. Ka ntle ho moriana re na le dipidisi tsa Global Cure le tsona di phekola mafu ohle jwalo ka moriana ona wa botsona. Tsona di 60 ka mona ka hara botlolo ena. Di 60 ke dipidisi tse entsweng ka moriana o entseng Global Cure ena e metsi. E ba mona re etsa Global Cure dipidisi ena e tjena. Tseba he hore tsona o nwa tse pedi ka letsatsi. Me o dinwa o ja dijo pele 30 minutes ka mora 30 minutes ke ona o nwa dipidisi tsena wena mamedi wa ka ke 220 ha jwale di santsang di fumaneya Maseru mona fela ka mana ka ditrekeng ka mo re nang le di office tsa Global Cure dipidisi tsena ha di soka di bateng hopola he hore re boetse hape re na le aqua cream ya Global Cure yona ke 45 maluti le vaccine ya Global Cure ke 45 maluti. Okay mme mamedi khotso.
3: Dumela mme o bophile. Dumela mme.
2: Ee mme.
3: O phela hantle mme.
2: Hantle mme.
3: Ee, jwale re tshwanetse taba bo teng tsa tiiseng ka tatlhe.
2: Mme.
3: Tiiseng ka tatlha.
2: Katlha ho kae?
3: Nna ke dula Khodinyane sale ke kereke ho mme mahadi Nkwane ha se kake, mme mama mahadi le Nkwane.
2: Lengkwane o qasha snake ha sekake o sebeletsa ho kae teng
3: o sebeletsa kwana ho tla ene mo le mama mahadi lengkwane
2: o go sebeletsa
3: ha sa le ntshepisa o ke tla fumana moriana ho yena o fihlela.